l'acqua di questo torrente così limpida e veloce scenderò, fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare, fino al punto esatto

0: State attenti, questa è una vecchia storia. È la storia del Magalasso, una storia che gira tra Modena e Bologna, che parla di una biscia nera, enorme, cattiva e anche un po' molto incazzata, che d'inverno si nasconde e a marzo viene fuori, quando lo fa son cazzi per tutti. Nelle intenzioni della favola, ognuno ci vede quel che vuole nel Magalasso, comunque resta un biscione, una roba brutta, vedete voi, insomma.
1: Questa velena fola, clap per le clavessa, le nere in campagna fra il verde e il gris. Adesso avrà conti, ma casca pessa, per fare paura e metto da vis. Se attenti quando vi si rende per la strada, che anche mai nessuno gira. E tutti i megar, tutti i grass, ti campora dal Magalas. Magalas è una bessa clene di panera, e lungo si mette a quel cucivo, d'inverno la sloghi in mezzo alla gera, mersa vincore di incastro.

farvi paura e mettervi in guardia. Gli abitanti del villaggio lo abbandonano per terrore del biscione. La storia di Massosuolo, Vignola, Carpi, Soliera e in tutto il Modenese. Allora a questo punto uno di Cuneo, di Rossano Calabro può chiedere: ma io che cazzo c'entro? Perché? Da voi c'è molta gente in giro per strada, la

0: hosts at Roda.
1: Ora un brano tratto dall'ultimo disco, Terre Libertà, un brano che parla di tutto il sud del mondo, di quella parte del mondo che non sta sotto i riflettori. Questa è una versione molto più da pub, acustica, visto che il pezzo era un pezzo praticamente rock. 100 anni di solitudine.

Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi, come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione, e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo, e non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse: attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia

Nel mentre che si aggiravano, come si aggira il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo, e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morta nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari stentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

Il capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa, quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario come la notte di Capodanno, e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione.